alla triforme dea le voci giunsero, esauditi sarete in breve termine. Su via, tosto sugli overi, rendete l'arcimassimo mio canocchial novissimo, drizzatel sulla specula, perpendicolarmente in ver l'eclittica. Vuol vedere se avvicina si de due pianeti il sinodo. It es, quando la luna al sol congiungesi, che dal mondo volgar eclissi appellasi. Andate, andate subito, pria che Cinzia ritorni al suo.

0: che poco sanno per natura. Oh, che grande mestier è l'impostura! Chi finge di saper accrescer l'oro, chi cavare un tesoro, chi dispensa segreti e chi parla di pianeti, chi vende mercanzia di falsa ipocrisia, chi finge nome, titolo e figura. Oh, che grande mestier è l'impostura! Io fo la parte mia con finta astrologia, ingannando ugualmente i sciocchi e i dotti, che un bravo cacciator trova i merlotti. Eccone uno, ecco quel buon cervello del signor Buonafede. Da lui che tutto crede, con una macchinetta inventata dal mio sottile ingegno, fare un colpo galante, ora mi impegno.
1: Si vuole entrar?
0: Sì, venga, e mi fa grazia.
1: Servo, signore Eclittico. Di che cosa si sta lei divertendo?
0: Nella speculazione di varie stelle. Stavo considerando l'analogia che unisce alle fisse le lanti, al capo di Medusa il can celeste, al cuore del leon la spiga d'oro e all'orsa maggior l'occhio del toro.
1: Oh, bellissime cose! Anch'io d'astrologia son dilettante, ma quel che mi dà pena...

0: fondo. E credete vi sia, v'è un altro mondo.
1: Oh, ma che cosa mi dite? Colà, v'è un altro mondo.
2: Ma cosa son quei segni che si vedono nel corpo della luna?
3: So che un giorno mia nonna, la qual non era sciocca,
2: mi disse che la aveva gli occhi e la bocca.
0: Scioccherie! Le macchie oscure son del mondo lunar, colline, monti, non già monti sassosi come da noi veggiam, ma son formati d'una tenue materia, la qual s'arrende cede alla pression del piede, indi s'alza bel bello e non si spacca, onde l'uomo cammina e non si stracca.
3: Oh, che bel mondo!
2: Ma ditemi, amico, come siete arrivato a scoprire cosa tale?
0: Ho fatto un caro occhiale che arriva a penetrar cotanto in dentro che veder fa la superficie e il centro. Individua non solo i regni, le province, ma le case, le piazze e le persone. Col mio canocchialone posso vederla su per mio

bellissima cosa! Ma di te non potrei, caro eclittico mio! Col vostro canocchial vedere anch'io, perché no? Benché io sia solo l'inventor della mirabilarte, voglio che ancora voi ne siate parte. Obbligato mi sono e vi sarò, vedrete per voi cosa farò. Nella specula entrate, nel canocchial mirate, cose belle vedrete, cose rare, per cui vi stupirete. Vado e provare io voglio, se con quel canocchiale si lungo in fondo, alla luna possio vedere il fondo. Ma chi son quei signori che dove io deggio entrar vengono fuori? Sono scolari miei, amanti della luna,

Olà, l'audio pasquino, la macchina muovete, fate che la sapresti al canocchiare, onde mirando in quella il signor buona fede, muovere le figure ad una, creda mirar nel mondo della luna.

con falsi canocchiali credono di veder la verità e non sanno scoprir le falsità quanti van scrutinando

0: E cosa mai?
1: Ho veduto una cosa bella assai. Ho veduto una ragazza per Parigi ad un vecchietto.

Se una ragazza fa carezza a un vecchio, non la sprona l'amor, ma l'interesse. Lo vezzeggia, lo adora, ma che crepi meschino!

perché, signore, una cosa per cui rido di cuore. Ho veduto un buon marito, nostro amar la propria moglie, nostro amar la propria moglie. Per correggere il provino d'una certa infedeltà, d'una certa verità.

0: che vuol dire?
1: Ho veduto il contrario di quello che fra noi si suol usare, da un uomo e da una donna praticare. Ho veduto dall'amante per il naso discriminata, certa donna innamorata. E chiedeva in van pietà, chiedeva in van pietà.

0: e qui ancora succedia se gli uomini non patisser la pazzia.
1: Caro signore Clittico, ho veduto gran cose e per farvi vedere che son contento questa borsa tenete.
0: Oh, meraviglia!
1: Prendetela via, che ho così bo.
0: Se volete così, la prenderò.
1: Di mal ricorderò.
0: Siete padrone.
1: Certo, quel canottiere assai ben fatto. Tutto si vede. Un gusto matto!

ma vorrei, se potessi, la sua figlia di Alice custodita con tanta gelosia, torna dalle sue mani e farla via. Amico, mi sono schiavo, servo, signore Ernesto.

0: la mia strepitosa professione. Egli ha una bella figlia.
1: Oh, sino a due.
0: Anzi, rassembra me che con la cameriera

0: questa buona fede dei me l'ha regata.
1: Spera di maritar le proprie figlie con principi d'altezza. E così spera un conte maritar la cavaliera corrisponde.

0: pure invadita. Ditemi, vogliamo noi rapirli a questo pazzo?
1: Non ce li volesse.
0: Secondatemi dunque e non temere.

0: andiamo, ho un macchinista che prodigi sa far, con il mio ingegno oggi di farmi impegno, che il signor Buonafede, ossia Baggiano, le tre donne ci dia con la sua mano. Oh, bravo!
1: E come mai?
0: Tutto saprete, preparate, volete, preparate di far quel

0: signora figlia, ho detto tante volte di non uscire dalla vostra stanza.
1: Ed io tante volte mi sono dichiarata.
0: Ben bene, lo aspetto. Voglio quel che farò.
1: Sì, castigatemi, cacciatemi da casa e maritatemi.
0: Se io ti maritassi non castigherei te, ma tuo marito. E castigo maggior darmi potrei, quanto una donna pazza qual tu sei.

0: potrei mandar la potessi nel mondo della luna, avrei speranza castigata a veder la sua baldanza.
1: Serva, signor padrone.
0: Che vuoi di secca?
1: Vuoi cenare?
0: E ancor presto, aspetta un poco.
1: Ho posto già la padella al fuoco.
0: Brava, brava. Lisetta, oh, se sapessi le belle cose che ho veduto.
1: E cosa veduto di bello?
0: Ho avuto la fortuna di mirar dentro al fondo della luna.

Quando è così, mia cara, dell'avventura mia ti voglio a parte. Vedrai d'un uomo l'arte, quanto può, quanto vale, le crodizze vedrai d'un canocchiare.

guarda dentro in quel tuo cor sincero, serve di canno chiari il mio pensiero. Vedo che mi vuoi bene, vedo che tu sei mia. Domani ti può menar dal bravo astrologo, vedrai quel che si pratica.

0: è una buona ragazza, non è di quelle serve impertinenti che quando hanno le grazie del padrone vogliono in casa fare un brachessone.
1: E il signor Bonafede si vuole entrare.
0: Oh, Cappelletti è qui? Oh, venite, signor sì, cos'è sta novità? Qualche cosa di grande vi sarà?
1: Compatite, se io vengo in quest'ora inopportuna a disturbarvi, un segno d'amicizia io vengo a darvi.
0: Oh, che buona ventura a me vi guida!
1: E nessun che ci ascolti?
0: No, siamo soli.
1: Parlate pur con libertà. Voi siete l'unico galantuomo che io stimo ed amo. Onde vi vengo a usar per puro affetto un atto d'amicizia e di rispetto.
0: Obbligato vi son.
1: Ma che intendete voler dire con ciò?
0: Vengo da voi per sempre a licenziarmi. Odei, per sempre, ditemi cosa fu.
1: Amico, addio, non ci vedremo mai più.
0: Voi mi fate morir, ma perché mai?
1: Tutto confido a voi. Sappiate, amico, che il grande imperatore del bel mondo lunar con lui mi vuole. Io tra pochi momenti sarò insensibilmente trasportato lassù per mio destino e sarò della luna cittadino.
2: Come? È vero?
0: Oh, gran caso! Oh, me infelice! Se resto senza voi! Ma in qual maniera la voce di lassù può di arrivare?
1: Là nel mondo lunare un astrologo v'è, come so io, che ha fatto un canocchial simile al mio. Congiunti nella cima i canocchiali, elevato il cristallo, ossia la lente, facilissimamente sento quel che si dice nell'altro mondo e col metodo stesso anch'io rispondo.
2: Oh, prodigio! Oh, prodigio!
1: E in che modo sperate andar cantando?
0: Dalla terra alla luna vi è un gran salto.
1: Tutto può confidarvi. Dal canocchiali stesso il grande imperatore mi ha fatto schizzare settar certo ricore, e quando il vederò leggermente alla luna io volerò.
2: Amico, ah, se voleste aiutarmi potreste.
1: Come mai?
2: Schizzettatemi un po' di quel liquore
0: che mi ha mandato il vostro imperatore.
1: Eccolo nel re.
0: E poi anch'io verrò lassù con voi.
1: Ma non vorrei che se ne avesse a mal sua maestà.
0: È un signor di buon cor, non parlerà.
1: Orsù, mi siete amico, vi voglio soddisfar. Questo è il liquore, là che non ve nessun vuo che ce lo beviam metà per uno.
0: E poi come faremo? E poi

0: sono fra il sì ed il no. Con piacer vi credevo, se ben dico già siete, io solo bevo. Non lo bevete tutto, per carità. Tenetemi, che ormai mi sembra di volare. Oh, me infelice, oh singolar fortuna, or sarò nel mondo della luna. Cosa avete negli occhi? Parete spiritato. Dallo spirito lunar sono invasato. Addio, vado. Fermate, voglio venire anch'io.
1: Ecco, tenete il resto del licor dunque e bevete.
0: More figliole mie,
1: ma la mia serva, quando sarete là, grazie per essi ancor s'impeterà. Vado, vado.
0: Son qui, bevo, aspettate.
1: Ehi, buon pro di faccia. Io bevuto non ho, tra pochi istanti dal sonnifero oppresso e addormentato crederà della luna esser portato.
0: Ecco, bevuto...

io per sempre t'abbandono. Uomo sopra il lunar fatto già solo. Oimè, sento un gran fuoco. Soffrite e a poco tramutar sentirete.

0: buono.
1: E con l'effetto che fa il licor perfetto.
0: Non posso stare in piedi.

0: Nicola, lo credo anch'io.
1: Caro eclittico mio, ditemi dove sono, in terra o in aria?
0: Vi andate a poco sollevando.
1: Mi vo sottilizzando, ma come uscir potrem da questa stanza?
0: Abbiamo in vicinanza un ampio finestrone.
1: Vado, vado senz'altro.
0: Oh, che bambione!

non, non, piangete, non è così. Che testamento, eccolo. Sì, mi salverà. Lascia, Gisetta, 100 ducati, quanto mai ritorni

0: sanno e ad ogni nostro disegno aderiranno. Lisetta nulla sa, ma non importa, con un'altra invenzione farò che la si creda nel mondo della luna trasportata. Ella è da cieco amata e cieco la desia, e a ciò che gli aderisca alle mie voglie gli ho promesso che lei sarà sua moglie.
1: La mia sarà mia
0: e mia sarà Clarice, oggi ciascun di noi sarà felice. Le macchine son pronte, son pronti i giochi, i suoni, i balli e i canti, cose che pareranno

0: Monsieur.
1: Lisetta. Ora si va svegliando.
0: Ehi, dove sono?
1: Amico.
0: Hola, chi siete?
1: Che non mi conoscete? Non ravvisate, Eclittico?
0: Voi quello?
1: Sì, quel sonino.
0: Ma dove, amico, si annoi?

0: gloria dolcissima e suave, mirate a vostri piedi del bel tren fecondo nascere le rose e il ciglio.
1: Che bel mondo!
0: Udite il dolce canto degli auguri.

0: due bravissimi figlianti di questo mondo suonan meglio dei nostri suonatori.
1: Or vedrete ballar ninfe e pastori.

0: che ninfe gentili! Oh, che fortuna! Oh, benedetto il mondo della luna! Ma sa l'imperatore, io qui sono arrivato
1: e di tutto informato.
0: Andiamolo a ritrovare.
1: No, non è permesso con quell'abito andare dinanzi a lui, se gli non ve ne manda uno dei sui. Ma ecco i cavalieri con i paggi e staffieri.

0: come avrò a contenermi? Quante gran riverenze avrò da fare?
1: Il nostro gran monarca non vuole adulatori, egli il signore che è tagliato alla buona e di buon cuore.
0: Andiamo, non vedo l'ora di vederlo. Ma quanto in anticamera aspettarci farà?
1: Qui in anticamera sospirar non sentite o bestemmiare? Ognuno può entrare, ognuno può andare.

0: io andrò ad avvisarlo. Egli ha tanta bontà che per farmi piacer qui venirà.
1: E la mia cameriera e le mie figlie non verranno con noi?
0: Sì, sì, verranno poi. Anzi, le nostre donne, andius particolare in questo impero, perché va con la luna.

Oh, signor sì. Oh, signor sì. Oh, signor sì. Oh, signor sì. Mutan figura, mutan pensiere, son per natura poco sincere, certo credetemi che è così. Son per natura poco sincere, certo credetemi che è così. Voi lo sapete come son fatte, come son fatte.

non è vero, oh signor sì, non è vero, oh signor sì. Brutta figura, brutta pensiere, son della cura, poco sincere, certo credetemi che è così. Brutta figura, brutta pensiere, son della cura.

parli e dica il vero, anzi li setta, ore mia amorosa, or sdegno setta. Ma se la qui verrà, forse si cangerà.

0: Fino a vostra maestà, vi siete voi che indrizza i suoi saluti alla maestà nostra e non a noi.
1: Perdoni, io fa l'usanza del mondo sublunar dove son nato.

0: Voi tutto Ernesto certo l'assomigliate.
1: Non vi meravigliate che nella nostra corte abbiamo noi un buffo che rassomiglia tutto a voi.
0: Grazie a vostra bontà del paragone, ma io per dirlo a lei non son buffone.
2: Eppur nel vostro mondo chi sa fare il buffone è fortunato.
3: Ah, ben informato.
2: Or che vi pare, vi piace il nostro mondo?
0: In fede mia, a chi un mondo si bel non piaceria, ma per esser contento una grazia, signor, ancor mi chiedo.

0: ha ragione, non so che dire. Io le farò venire, ma però con un patto che può senza recarvi pregiudizio, la vostra cameriera al mio servizio.
1: Ma signor...
0: Ma lo so che siete innamorato di quei bei occhi suoi, ma questa volta la vogliamo per noi.
2: Dunque lei l'ha veduta?
0: Signor sì,

0: sono ragazze e non ho ancora lor dato marito, perché non ho trovato un buon partito.
1: Avete fatto bene. Nel vostro mondo due cattivi mezzani sogno ancora qualche volta i matri.

io resto stupefatto. Questo è un mondo assai bello, assai ben fatto. Cantan si belli augelli, suonano gli arboscelli, ognun bagna, ognun gode, ognun vive giocondo. Oh, che mondo felice, oh, che bel mondo!

e siamo sempre da capo. Vorrei venire e non vorrei venire, sono fra il sì e il no. Non di qua, non di là, dunque resterò qui, sempre fermo così. Ah, v'ho conosciuto, signore Eco Garbato. Oh, che piacer giocondo, oh, che spasso, oh, che spasso.

0: bella ragazza, io gioco che dove adesso siate voi non l'immaginate.
1: E che volete, caro signore, in clitmo, ch'io sappia, dormivo ancora

0: misetta, avete avuto la fortuna d'esser passata al mondo della luna.
1: Mi fate ridere, non sono una bambina da credere a siffatti scioccherie.
0: Delle parole mie voi la prova vedrete.

0: foste qui da una nuvola portata.
1: Orsù, tali pazzie, sapere non voglio, a sapere dove tenete questo imbroglio.
0: Ecco il vostro padrone, domandatelo a lui che lo saprà.

0: Grisetta, oh benvenuta, tu ancora sei qui con noi, fortunata d'aver chiamarti vuoi.
1: Ma dove sia?
0: Nel mondo della luna.

0: questo è il mondo lunare, ve lo assicuro.
1: Dunque sarà vero che una nuvola qui m'avrà portata.
0: Sei stata fortunata, perché io ti porto amore, sei venuto a godersi grande onore.
1: Ma qui che far dovrò?
0: Quello che devi far ti insegnerò. Tu devi voler bene al tuo padrone.
1: E non altro?
0: Tu devi fargli qualche carezza.
1: Lo sapete, signor, non sarà pizza.
0: Credi forse che qui si faccia le carezze con la malizia che si fonda?

0: là, presto fermate, buona fede, misetta, idem il loro imperator mi aspetta, può procurar finché la sorte amica, il premio conseguirmi mia fatica.
1: Eccomi ai cenni vostri.

0: dove, Licetta?
1: A ricevere le grazie del nostro imperatore. A chi li vuol farsi bello no?
0: Dove? Non ti vergogni! Non hai timore della sua tristizia!
1: E qui tutto si fa senza malizia!
0: Licetta!

della fortunata solo li sente stata. Le povere mie figlie ancor non hanno avuto la fortuna di venire nel mondo della luna.

figlie, mie care figlie, siate le benvenute. Oh, che ne dite? Bella fortuna avere un genitore dello spirito mio abbia fatto per voi quel che ho fatto io. Lunati che ora siete, un mondo goderete pieno di cose belle, splenderete quaggiù come due stelle.

0: inchinatevi tosto al nostro imperatore, grazie rendete a lui di tanto onore.
1: Ma con me, Elisetta!
0: E volete che io dica, lei è la felice del mondo della luna imperatrice.

0: E voi vi siete ricordata al fin di noi.
1: Perdoni, o che ti manco, e alla vostra bontà mi raccomando.
0: Olà, Espero, udite questa bella servite, conducetela addosso alle sue stanze e insegnatela voi le nostre usanze.
1: Obbedito sarete.
2: Ehi, ehi, fermate!
3: Signor, le figlie mie con gli uomini non vanno sola sola.
0: In questo nostro mondo le femmine ci vanno pubblicamente e non lo fanno mai segretamente.

0: Non voglio che mia figlia da un uomo sia accompagnata.
1: Usanze praticate ancor nel vostro mondo, ma si serve da noi sol per rispetto, e non lo fanno qui con altro oggetto.
0: Taccio, non so che dire.

0: voglio sortir, cospetto!
1: Ed io, signore, a ripeter ritorno, e se il perdono pria non ci accordate di sortir più di qui, già mai sperate.
2: Siamo poi galantuomini,
1: coniti ed onorati.
0: Or riverisco questi uomini d'onore, un amante affamato e un impostore.

0: e forse ancor li senta.
1: Su signoria, se tanto ben facesse, sua maestà in persona rinunzia a piedi suoi, scettro e corona.
0: Quest'altro mi mancava per fare un terno secco.
2: Al fin si tratta di due figlie, signor.
1: Del vostro sangue, signor, si tratta al fin. Rifletti a me, è un monarca che prende.

Orsù del mio scrigno dove la chiave lodi di nuovo a voi io la consegno. Dove son le figlie mie, dove Lisetta, tutte tre poverine, mortificate sono.

0: perché se ho da dire il vero, un padre fui con voi troppo severo.
1: Egli si merisconi a ciascuno di noi per dotto assegna.
2: In altri scudi mille per disetta segnò con lieto cuore a questo della luna imperatore.
1: Eclittico, che dite?
2: E che dir posso? Con questa monia fianchi e con si pingue dote, da questo punto io